0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa per i coniugi Gaetano e Antonia. Domandiamo perdono. Signore, che verrai a giudicare i vivi e i morti, Kyrie eleison. Cristo, che sei morto per farci vivere con te, Christe eleison. Signore, che hai sofferto, che hai offerto te stesso per formarti un popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci con la tua grazia, perché liberi dall'oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
0: Venga a me, Signore, il tuo amore. La tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Signore, il tuo amore. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi, che amo, mediterò i tuoi decreti.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha fatto forse anche l'interno? Date piuttosto in elemosina a quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Parola del Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno a esprimere in noi la vita nuova nel Cristo Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, perché nel tuo amore hai creato il mondo e dopo il peccato non hai lasciato soli gli uomini nel male, ma per primo sei venuto loro incontro donandoci il tuo Figlio Gesù. Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, manda il tuo spirito a santificare questo pane e questo vino perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù, tuo Figlio e Signore nostro. La sera prima di morire sulla croce, Gesù raccolse a mensa i suoi discepoli per l'ultima cena. Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete, mangiatene tutti, questo

0: Mistero della fede.
1: Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
0: Siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù, l'offerta della nostra vita. Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. Egli verrà nell'ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né peccato, né morte, né pena alcuna. Padre Santo, ci hai chiamato a questa mensa nella gioia dello Spirito Santo per ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Con la forza di questo cibo, donaci di vivere sempre nella tua amicizia. Ricordati del nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Mario, di tutti i presbiteri e i diaconi e di tutti i tuoi figli. Aiutali a portare nel mondo la pace e a diffondere la gioia che viene da te. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno, con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e con tutti i tuoi santi. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti con i doni della tua carità, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi Apostoli: «In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Parola del Signore. La prima lettura, carissimi, sin dalla prima riga ci ha aiutato a capire che cosa stiamo celebrando e che cosa accade quando la morte bussa alla porta delle nostre case, di tutte le case. Le anime dei giusti, dice, sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Perché ci aiuta questa frase? Perché spesso ciò che ci inquieta davanti alla morte è l'idea di pensare di non essere sicuri di quello che c'è dopo. E con questa frase che spesso con la quale ci condiamo via, nessuno è tornato a dircelo, che di per sé non è vera, perché Gesù è tornato a dircelo. Ma ad ogni modo diciamo che la vera ombra che cade con la morte sulla nostra vita è l'idea del dopo. È difficile trovare qualcuno che proprio escluda la possibilità che ci sia qualcosa, ma non sapere il che cosa rende ancora più inquietante il momento della morte delle persone che accompagniamo a questo ultimo passo, ma ogni tanto è bene ricordarlo anche all'idea della nostra personale morte il giorno che verrà. Perciò la lettura ci sgombra il campo da ogni equivoco e da ogni tipo di ignoranza, nel senso di non conoscenza. Dice: le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, punto. Cioè, noi celebriamo una certezza oggi, che Graziella è nelle mani di Dio. L'anima di Graziella, l'anima vuol dire la parte più vera della sua persona, quella parte che neanche la morte è riuscita e riuscirà a mandare sottoterra. È nelle mani di Dio. La sostanza della sua persona, il tutto, tutto ciò che era nella sua verità è nelle mani di Dio. Ma aggiunge: nessun tormento la toccherà, perché questa è un'altra questione. E se la vita eterna deve essere ancora soggetta a tutte le cose a cui è soggetta la nostra vita terrena, saremo punto e a capo. Invece Dio ha previsto che la vita nuova fosse liberata dalle angosce, dai tormenti, dalle malattie, dalla morte, da tutto quello che gli va dietro, dalle cose che patiamo e da quelle che facciamo patire noi agli altri. Tutto quello che aggroviglia il nostro quotidiano, che spesso è ciò che ci toglie il fiato, che ci fa arrancare, ci fa camminare zoppicando con attaccati mille pesi, ecco, tutto questo non ci sarà più. Resterà la parte più vera di noi davanti alla verità fatta persona che è Cristo. Il Vangelo però ci fa fare anche un passo in più, perché questa condizione definitiva noi come facciamo a sorprenderla nel presente? Non possiamo vivere aspettando di morire. Sarebbe sbagliato. Allora, mentre viviamo, che indizi abbiamo che ci dicono che il destino che ci attende

è promettente e che non siamo condannati al buio, all'ignoto, al boh, chissà dov'è, cosa farà, cosa succederà. Gesù aggancia, diciamo, vincola il presente al rapporto con se stesso, con lui. Cioè la nostra vita nel presente è fatta per rimanere attaccata alla sua, fino a determinare del futuro eterno. Non meravigliatevi di questo, addirittura usciranno i morti dai sepolcri e udranno la voce del Figlio di Dio come voce amica dopo una vita di bene e come una voce di condanna dopo una vita di male. Cioè la nostra libertà determinerà l'ultima parola. Dio, che è onnipotente, farà un passo indietro e lascerà al modo con cui ciascuno si è giocato nel quotidiano, nel presente, tirare le fila di ciò che vivrà in modo definitivo. E qual è il pericolo? Che i morti usciranno dai sepolcri e ascolteranno la sua voce, ma intanto noi a quale voce stiamo prestando attenzione? Cioè il richiamo che la liturgia ci fa è a non perdere il nostro tempo dietro alle sirene del mondo. E colpiva vedere prima, mentre stiamo celebrando la messa, il Papa è in sala operatoria, e colpiva vedere prima come è arrivato in ospedale e come la serenità con cui sta affrontando questa piccola o grande vicenda si vedrà. Ma stupisce vedere questo perché c'è un modo di vivere il rapporto con Gesù che ci consente di vivere a testa alta anche le sfide della vita. Cioè lo vediamo nel presente, il risultato, diciamo l'esito, il frutto del rapporto con Lui. Non c'è bisogno di aspettare dopo. Lo vediamo già adesso, perché uno affronta le sfide di tutti, non è che gli vengono risparmiate, non è che perché è il Papa gli vengono risparmiate. Sono le sfide di tutti, le battaglie di tutti, ma non sono in grado di schiacciarci. Cioè l'ultima parola se l'è presa un altro sulla nostra vita. E questo lo vediamo dalla serenità, dalla letizia, dalla libertà, usiamo la parola giusta, con cui uno affronta tutto. Allora chiediamo due cose, carissimi, in questa giornata. Da una parte, senz'altro, come la liturgia ci ha invitato e ci inviterà a fare, chiediamo a Dio che riaccolga questa figlia che torna a casa, perché per noi la morte è questo, è un ritorno a casa. Ma c'è un secondo dono da chiedere per noi che rimaniamo ancora nel combattimento del quotidiano, e cioè da una parte custodire ciò che la nostra vita ha conquistato grazie alla sua, perché non potremmo, sarebbe troppo poco liquidarla nei ricordi. C'è qualcosa in noi che non ci sarebbe senza di lei, non ci sarebbe stato senza di lei. Questo è un punto decisivo per, come dire, perché continui in un certo modo a vivere attraverso la nostra vita. E poi chiediamo questa serietà con il tempo che passa. E la vita è una partita di calcio un po' particolare perché non è previsto il secondo tempo. Perciò domandiamo di vivere tutti gli istanti come se fossero gli ultimi, i primi, gli unici e gli ultimi. Questo ci consentirà, quando arriverà il momento in cui il nostro nome verrà chiamato per l'ultima volta, di rispondere con letizia: Signore, eccomi, eccomi. Non ho rimpianti, non ho cose lasciate a metà, non ho rancori, non ho opere incompiute, non ho rapporti rovinati, non ho. Prendimi, sono tuo, torno, ci sono, eccomi. Questo è il dono più grande che può capitare nella vita a una persona, ma è un dono che va coltivato e preparato per tutti i giorni che ci sono dati, e per questo possiamo imparare dai nostri cari il modo con cui hanno vissuto loro attraversando tutte le sfide, come si sono fatti compagnia, come sono rimasti fedeli, come hanno sperato, come hanno pregato, come hanno patito, come hanno gioito. Tutto serve perché il mondo ritrovi il gusto del presente. Chiediamo alla Vergine Maria di essere tra questi, mentre riconsegniamo Graziella, riconsegniamo anche ciò che siamo, di modo che porti sempre più frutto.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa, ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza della nostra sorella Graziella, supplichiamo la tua clemenza, possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Egli, è Cristo, è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Graziella, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Graziella.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Graziella giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio di Graziella, le rivolgiamo ora l'estremo saluto, la aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Graziella, perché ha lasciato questo mondo viva in te. Con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Questa nostra sorella, tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.